ribaltai dalla finestra e via che i campi. Senti dell'armi il feraglio.